0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Max Gazzè, sotto casa.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Oggi le devo dire che non riesco proprio a rimanere in religioso silenzio. Mi è venuto un dubbio.
3: Ma non mi dica, Pulce.
2: Una volta per tutte, Prof. Michetti, mi chiarisce se i crocifissi ci possono stare nelle scuole?
3: Guardi, Pulce, sul tema si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel 2009 ha affermato che non esiste una prova che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche possa influenzare gli alunni. In Italia, peraltro, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato con alcuni pareri a favore della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, ma anche l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato in un parere ulteriore che le disposizioni che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore e l'affissione del crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa.
2: Ma allora, Prof. Michetti, perché in Italia tutti, in primis gli stranieri, si permettono di contestare i nostri usi e costumi? Negli altri paesi europei, ma come funziona?
3: In Austria la presenza del crocifisso è garantita nelle aule scolastiche se almeno metà degli alunni appartiene ad una delle confessioni cristiane. In Grecia il crocifisso è di norma esposto in tutte le aule scolastiche, come del resto in Spagna, in cui però è in corso un acceso dibattito. In Belgio il crocifisso, come ogni altro simbolo religioso, è proibito nelle scuole statali, provinciali e comunali, mentre è permesso nelle scuole cattoliche. In Francia vige un principio di massima laicità dello Stato che proibisce nelle scuole primarie e secondarie di apporre simboli o di indossare strumenti che ostentino l'appartenenza religiosa. Così pure in Germania, tranne che in Baviera. In Svizzera, infine, si ritiene che lo Stato abbia il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico-religioso e deve evitare che studenti e studentesse siano offesi nelle loro convinzioni religiose dalla continua presenza del simbolo di una religione a cui non appartengono.
2: E lei, Prof. Michetti, su, me lo dica, cosa ne pensa?
3: Pulce, le rispondo con le parole di Giuseppe Mazzini. Nei tempi antichi, considerati pieni di barbari e persone feroci, i ladri si appendevano alle croci, mentre nei tempi presenti, più leggiadri si appendono le croci in petto ai ladri.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai, Prof, Prof, Prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 2 e 52 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Sono Marilena da Corigliano, ascolto da tanto tempo Radio Margherita, perché è una radio che piace a tutti, almeno spero, perché è una radio che accontenta tutti, i bambini, i giovani, persone adulte, persone anziane, si fa ascoltare tanta tanta bella musica e così buttiamo via i brutti pensieri. Grazie mille e buon ascolto Radio Margherita.
1: Radio Margherita, una radio che piace a tutti e accontenta tutti, ti fa ascoltare tanta bella musica e butta via i brutti pensieri, anche a Corigliano.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enzo Iannacci.

0: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Nada, che freddo.

Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943 ed è stato un cantautore, arrangiatore e produttore discografico italiano dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale. Lucio Battisti è stato tra i più influenti ed innovativi cantautori e musicisti italiani. È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista, divenne noto anche per il perfezionismo, l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad addentrarsi con versatilità ed eclettismo nel rhythm and blues, prog rock, elettropop, latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con i testi scritti da Mogol, a tratti ermetici, Lucio Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano. Interpretando in stile poetico temi ritenuti esauriti, ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate e da un rapporto col testo spinto ai limiti del nonsense. Per queste ragioni, Lucio Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica e punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Ha pubblicato dal 1969 al 1994 20 album e 22 singoli. Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998, all'età di 55 anni. Tra i brani più iconici di Lucio Battisti ricordiamo Emozioni, Il mio canto libero, Un'avventura, Mi ritorno.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Battisti.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Niccolò Filippucci. Niente da perdere.

0: Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre Canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Marco Carta.

0: stiamo ascoltando?
1: Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Carta.
2: Dicono che Dio, per disegnare il mondo, ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io, all'ombra di mio padre, e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Carta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: I giorni migliori, Io ti riconosco, Una foto di me e di te,

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 3 e 36 minuti.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta Il consiglio della nonna.
2: Per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi un nuovo consiglio.
0: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Le parole fanno male anche quando non lasciano lividi. Una casa non è sicura se dentro rimbombano urla e offese.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
3: Camaleonti, io per lei.

Questa è Radio Margherita, la storia della musica italiana. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 3:51.

io ascolto tanto Radio Margherita, così parlo anche l'italiano. Sai dov'è Pozzano? Su Tirol, in Alto Adige. Comunque siete molto bravi, mi fa piacere sentirvi, anche adesso ce l'ho acceso, così imparo molto bene. Saluti da Albert e dal Sud Tirol, ciao!

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Pierc, neve sporca.
2: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Mamma, le più belle poesie a te dedicate.
2: Mamma, sono tanto felice.
1: Anonimo popolare. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva pel freddo che aveva. Sta zitto mio figlio che adesso ti piglio. Ma cosa ti do se il latte non ho? Dal cielo che è grigio la neve vien giù. Maria col suo velo copriva Gesù.
2: Mamma, sono tanto felice.
1: Heinrich Heine, il ritorno del mendico. Illuso folle, un dì ti abbandonai. Volevo andare fino in capo al mondo, tentando se trovassi mai l'amore per abbracciarlo con tutto il mio amore. Cercai l'amore per tutte le strade, tesi le braccia ad ogni porta chiusa, mendicando elemosina d'amore, ma non ebbi che beffe, odio, disprezzo. E sempre erravo in cerca dell'amore. In cerca dell'amore e sempre in vano, finché tornai a casa triste e stanco. Ed ecco, mi venisti incontro e vidi brillare nei tuoi occhi il dolce amore che così a lungo ero andato cercando.
2: Mamma, sono tanto felice.
1: Leonardo Sinisgalli, caldo com'ero. Caldo com'ero nel tuo alvo, mi attacco alle tue reni, madre mia. Io sono il tuo frutto e a te ritorno ogni notte e nell'ora della morte. Dormiremo come una volta, le mie piante premute contro il tuo cuore.
2: Mamma, sono tanto felice.
1: Anonimo del 400. Resurrezione. Cristo. O madre, io sono il tuo figliol verace, qual partoristi. Prendi ormai conforto. A te dono la mia santa pace. Son già resuscitato che ero morto. Levati ormai li neri vestimenti. Poni silenzio, madre, ai tuoi lamenti. Madonna. Figlio. Sei proprio tu che m'hai parlato. Certo che adesso han fine i miei tormenti. Figliuolo, ormai il mio cor si è rallegrato. Gettar voglio gli oscuri vestimenti. Figliuolo, abbraccia la tua madre cara, che in gaudio è volta la sua pena amara.
2: Mamma, sono tanto felice.
1: Dante Alighieri, Vergine Madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuole grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato.
2: Speciale festa della mamma.
3: Radio Margherita per la cultura.

questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 4 e 52 minuti. Francesca Alotta. Fragilità.

0: preferita musica italiana da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
1: Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sahariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enzo Iannacci.

0: un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Questa è Radio Margherita. Solo musica italiana.

0: L'indovinello del giorno.
1: Che cosa si muove senza lasciare la minima traccia? La risposta è l'ombra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
3: Lea Gavino.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo. Oggi festeggiamo l'onomastico di Cataldo. Il nome ha origine tedesca e significa forte in guerra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 maggio del 2006, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica Italiana. È il primo presidente già esponente del Partito Comunista Italiano. Lo scioglilingua di oggi è: caro Conte, chi ti canta, tanto canta che ti incanta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero figlio io, comandavano i padri. Ora che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla. Ed ora l'aforisma del giorno. Se il piano A fallisce, l'alfabeto ha altre 25 lettere. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti. Adesso l'indovinello del giorno. Non ho vita, ma posso morire. La risposta è la luna. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Salve, sono Roberta da Siracusa. Il mio messaggio è: con un nave marito, non nave a nudo. Chi non ha marito, non ha nessuno.
2: Andrea Mandelli. Un bacio ancora.
3: Sotto un cielo di LED, mi specchio in vetrine, maschere a colori, piume serpentine, il cuore è un disco rotto, batte fuori ritmo.

0: Poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Abituarci a mille stimoli ci rende incapaci di restare fermi anche solo 5 minuti. Ritrovare il silenzio e la noia è il primo passo per riconnettersi con se stessi.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: sei.
1: If you work, you will rise higher.
0: Ma ti accompagno il coraggio e non ti arrendi mai.
1: The one who works is the

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
0: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Silvana Pannuzzo, di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Antonio e Lillo Ietro di Licata, in provincia di Agrigento. Concetta e Gesualdo Barrafranca di Caltagirone, in provincia di Catania. Maria Marta Giorlando, di Alcamo, in provincia di Trapani. Gisella Fradella di Palermo. Filippo Flammà di Rosolini, in provincia di Siracusa. E Antonina Manno di Montelepre, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Benji e Fede.

0: Quando
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta
2: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Sono Isabella da Brindisi, questo è il mio proverbio. Gli uguai della pignata li sapi la cucchiara, cioè i guai della pentola li sa il cucchiaio che gira la minestra nella pentola, e cioè ancora i guai di una casa, di una persona, li sa soltanto chi ci sta all'interno. Ciao ciao!
5: Sono Angela da Napoli. Cuofene sali e cuofene scende. Non pensare a niente, dai, lascia passare tutto.
6: Sono Carmelo da Noto, provincia di Siracusa. Il mio proverbio è questo: quando giove di mattina, piglia la coffa e bosumina, ma quando giove di vespere e di notte, battina a casa e pulizia di scarpe. Traduzione: quando piove di mattina, prende la bisaccia e va a seminare, ma se piove di vespri o di notte, tornatene a casa e pulisci delle scarpe, che non c'è niente da fare, perché la pioggia è duratura.
7: Proverbio calabrese: penna nera passava l'umara, penna bianca manca l'umara. Cioè, per una bruna ha passato, attraversato il mare, per una bionda neanche la fiumara.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
8: Radio Margherita in TV, sul canale 825.

0: un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita Musica Italiana vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Carmen Consoli.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Carmen Consoli.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Guarda l'alba, L'abitudine di tornare, Le cose di sempre, Pioggia d'aprile, L'eccezione e Parole di burro.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Christian.
3: Stevie Wonder, il sole è di tutti.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri e i successi di oggi. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 6 e 29 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo.

prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche. Ora non più.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Little Tony, cuore matto.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 6 e 53 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Melinda Casabona di Catania, Giovanni Gallo di Camporeale, in provincia di Palermo, Mimmo Crucitti di Reggio Calabria, Maria Pia Le Donne di San Giorgio del Sanno, in provincia di Benevento, Salvatore Chiarenza di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Franco Tortorici di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Michele Di Leonardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
0: Anastasia, la mite.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.
1: Una

0: Domenica con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Francesco, e chiamo da Napoli. Volevo dire una cosa, ma avete mai pensato dove che fanno l'estrazione del Super Enalotto? Ma voi non pensate che con tutti anche i giochi, no? Ci truffano e questi ci tolgono anche il sogno, perché il nostro sogno di noi poveri è quello di vincere dei soldi, magari al Super Enalotto, la gratta e vinci, o magari anche a Bancolotto. Voi non pensate che è tutta una truffa? Informiamoci un po' su questa cosa.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 7 e 25 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
3: O su TV Satta, canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
3: In DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi. Partenopea.

0: senza te.
1: Radio Margherita Musica Italiana presenta
2: L'angolo del sorriso.
3: Il lavoro mi piace, adoro il lavoro. Starei ore e ore a vedere la gente lavorare.
2: L'angolo del sorriso.
3: Anch'io adoro i gatti. Scambiamoci le ricette.
2: L'angolo del sorriso.
3: Ai ai, disse il pisolino mentre tutti lo schiacciavano.
4: Radio Margherita, per la leggerezza.
5: Piero Allegrini, che male c'è?
6: Voglio aver

0: Non devi essere impeccabile per valere qualcosa. La bellezza autentica si trova anche nelle imperfezioni.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale. Cristiano Cosa. La vita cos'è?
2: La vita cos'è?

0: Buongiorno da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Radio Margherita è pura emozione.
2: Radio Margherita, Don Bacchi.

posto? Bene, bene, va bene. Sì. Abbastanza. Mi piace, mi piace. Questo va bene.

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 7 e 55 minuti.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Silvana Pannuzzo, di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa. Antonio e Lillo Ietro di Licata, in provincia di Agrigento. Concetta e Gesualdo Barrafranca di Caltagirone, in provincia di Catania. Maria Marta Giorlando, di Alcamo, in provincia di Trapani. Gisella Fradella di Palermo. Filippo Flammà di Rosolini, in provincia di Siracusa. E Antonina Manno di Montelepre, in provincia di Palermo.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica transita una perturbazione atlantica sull'Italia, impegnerà un po' tutte le regioni ma si concentrerà prevalentemente al centro-nord, dove avremo nuvolosità diffusa, piogge e rovesci per gran parte della giornata, più consistenti tra Liguria e Toscana, in temporanea attenuazione poi verso sera. Al sud qualche piovasco in transito rapidamente al primo mattino, poi tempo in miglioramento con anche ampie schiarite per venti da sud che rinforzeranno dal pomeriggio. Temperature dunque piuttosto miti al sud, valori invece in calo le massime al nord, dove non andremo oltre i 20 gradi. Tra l'altro si tratterà anche di pioggia sporca per la presenza di polvere sariana in sospensione in atmosfera. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: prossima. Ciao.
1: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.

0: Enrico Nigiotti. La la la la la. È successo per caso.
1: Amore che poi dormi, amore che sai sempre cosa fare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Sopruso. Sopruso. Da sopra e uso. Significato: imposizione fatta con la forza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Xilografia. Xilografia. Tipo di incisione a rilievo di disegni e testo sul legno.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Psichiatra. Psichiatra. Dal francese. Composto da psico e iatr. Iatra, medico. Significato: medico specialista in psichiatria.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Luculliano. Luculliano. Qualcosa di abbondante e raffinato. Questo termine si usa spesso in ambito culinario.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
5: 825.
4: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 8 e 21 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Buongiorno agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 10 maggio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo. Oggi festeggiamo l'onomastico di Cataldo. Il nome ha origine tedesca e significa forte in guerra. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 10 maggio del 2006, Giorgio Napolitano viene eletto presidente della Repubblica Italiana. È il primo presidente già esponente del Partito Comunista Italiano. Lo scioglilingua di oggi è: caro Conte, chi ti canta, tanto canta che ti incanta. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Quando ero figlio io, comandavano i padri. Ora che sono padre, comandano i figli. La mia è una generazione che non ha mai contato nulla. Ed ora l'aforisma del giorno. Se il piano A fallisce, l'alfabeto ha altre 25 lettere. Il consiglio della nonna di oggi è: per prevenire l'attacco dei pidocchi, utilizza, per l'ultimo risciacquo dei capelli, mezzo bicchiere di aceto diluito in altrettanta acqua tiepida. L'odore svanirà asciugando i capelli, che resteranno belli lucidi oltre che protetti. Adesso l'indovinello del giorno. Non ho vita, ma posso morire. La risposta è la luna. Ed ora, il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Salve, sono Roberta da Siracusa. Il mio messaggio è: con un nave marito, non nave a nudo. Chi non ha marito, non ha nessuno.
0: Blanco. Anche a 20 anni si muore.
2: Mi accorgo da

0: Valeria Vaglio. Le cose che dicono.
1: Dicono che le cose cambiano, che gli anni passano, che i cieli si allagano e che le stelle non cadono davvero. Dicono che nulla si perde e tutto si trasforma. Come le nuvole, che all'improvviso ti piove addosso e poi non ci sono più. Dicono che l'amore arriva quando meno te l'aspetti, ti fa scoppiare il cuore e ti fa diventare gli occhi rossi. Dicono che se guardi il mare per almeno 3 volte con la stessa persona, una parte di quella persona resterà tua per sempre. Dicono che i silenzi possono diventare parole e le parole rumore, che se qualcosa ci appartiene davvero rimarrà nostra per sempre. Dicono che ogni scelta è una rinuncia e che rinunciare è una forma di coraggio. Dicono che cadere è l'unico modo per sapere quando si è davvero pronti a volare. Dicono che la fortuna premia gli audaci, quelli che non hanno paura di diventare ciò che hanno sempre sognato di essere. Che la pazienza è una distanza e la tenerezza una forza. Dicono che i cassetti non sono fatti per i sogni e che la notte è una carezza per quelli a cui gli occhi non bastano. Dicono che la paura è come la colla tra i pezzi di un vaso rotto, che i passi sulla sabbia restano anche quando sembra che il vento se li sia portati via. Dicono che domani è solo un oggi al quadrato e che ogni sorriso è una lacrima strappata al vento. Dicono che non si può correre senza aver imparato a camminare, ma che per volare non c'è mai un tempo giusto. Dicono che passiamo tutta la vita a costruire muri aspettando qualcuno che con uno sguardo, un solo sguardo, li faccia crollare come un castello di carte. Dicono che le persone si incontrano più e più volte in tutte le vite, che si riconoscono sempre, ma a volte non si toccano mai. Dicono che non c'è rimedio all'amore, che quando arriva travolge, colpisce, annienta e a volte immobilizza. Ed io non so se tutto quello che dicono sia vero, ma da adesso, per tutti i giorni che verranno, spero che anche solo una di queste cose possa diventare il mio regalo per te.
2: Radio Margherita, musica italiana.
3: Ornella Vanoni. C'è qualcosa che non...

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto e ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Noiva Days, solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.
3: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 8 e 55 minuti. Auguri a tutte le mamme.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Melinda Casabona di Catania, Giovanni Gallo di Camporeale, in provincia di Palermo, Mimmo Crucitti di Reggio Calabria, Maria Pia Le Donne di San Giorgio del Sanno, in provincia di Benevento, Salvatore Chiarenza di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Franco Tortorici di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Michele Di Leonardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
1: Accendi la fantasia con Radio Margherita.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: tutto.
1: È cominciato. Da quando ci han detto che.
0: Da quando ci han detto che.
1: Che a lui. Ci avrebbero portato via.
0: Se avesse sbagliato.
1: L'orto
0: a fare il disegnino. Sul pezzetto di carta.

Chi era là? Ha detto? Ha detto? Staranno meglio quelli lì? Cosa ha detto? Che sono rimasti là. Là. Con gli orto. Lui no. Lui no. Lui aveva un'altra vita. L'altra. Da vivere. Vita che è la vita. Perché la resta è vita. Per essere vissuta. Per essere vissuta. Lui. Con l'orto. Con l'orto. E se ci portano via l'orto. Se ci portano via l'orto. Lui.

0: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Faccia nuvola. Portami a ballare in primavera.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: con Gigi D'Alessio. Questa domenica, a partire dalle ore 10 e in replica alle ore 20 su Radio Margherita.
1: Io che non vivo da solo senza te.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Yeah! Radio Margherita. Radio.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 9 e 22 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta al canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione di sempre.

0: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Nada. Balliamo ancora un po'.

0: Fedez e Marco Masini. Male necessario.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 9 e 48 minuti. Auguri a tutte le mamme.
2: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Silvana Pannuzzo, di Canicattini Bagni, in provincia di Siracusa, Antonio e Lillo Ietro di Licata, in provincia di Agrigento, Concetta e Gesualdo Barrafranca di Caltagirone, in provincia di Catania, Maria Marta Giorlando, di Alcamo, in provincia di Trapani, Gisella Fradella di Palermo, Filippo Flammà di Rosolini, in provincia di Siracusa, e Antonina Manno di Montelepre, in provincia di Palermo.
3: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Radio Margherita, la tua radio preferita

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Su Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 10 e 26 minuti.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo.
3: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

IVA Days. Solo da 1 euro fino a domenica. Sconto IVA su migliaia di prodotti e doppio sconto IVA su grandi, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa. 1 euro. Fino al 10 maggio, solo con 1 euro club, spesa minima 199 euro e solo sui TV 499 euro. Dettagli ed esclusioni, negozi online.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Domenica con Gigi D'Alessio.
2: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti dai tormenti, poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani, ed io

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 10 e 53 minuti. Auguri a tutte le mamme.
1: Auguri di buon compleanno ai nostri ascoltatori. Melinda Casabona di Catania, Giovanni Gallo di Camporeale, in provincia di Palermo, Mimmo Crucitti di Reggio Calabria, Maria Pia Le Donne di San Giorgio del Sanno, in provincia di Benevento, Salvatore Chiarenza di Termini Imerese, in provincia di Palermo, Franco Tortorici di Sciacca, in provincia di Agrigento, e Michele Di Leonardo di Bagheria, in provincia di Palermo. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 11 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La Chiesa Cattolica ricorda San Cataldo.
2: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 11 e 53 minuti. Auguri a tutte le mamme.
1: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
2: Io che non vivo da solo senza te.
1: Domenica con Gigi D'Alessio.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio
1: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra

0: con Gigi D'Alessio.
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Su Radio Margherita. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cosa te ne fai di un altro uomo? Amami ancora. Domani. Campioni nel cuore. Il primo amore non si scorda mai. Chiaro. Io che non vivo. Come in un film. L'amore che non c'è. Emozione senza fine. Non solo parole. Ilaria. Portami con te. La forza delle donne. Una notte al telefono. Miele. Insieme a lei. Piccolo amico. Vivi. Primo appuntamento. Non andar via da me. Un cuore ce l'hai. Non dirgli mai. Un nuovo bacio. Quel che resta del mio amore. Vita. Sei importante. Vivere senza di te. Dove sei? E tu che ne sai? Puoi riascoltare in replica questo programma questa sera alle ore 20.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Sono le ore 12 e 27 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.
1: Gianni Morandi, mi vedrai tornare.

0: Ciao.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 12 e 52 minuti. Auguri a tutte le mamme. Radio

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita Musica Italiana presenta Tre Canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita, Tre Canzoni di Marco Carta.

0: Stiamo ascoltando
1: tre canzoni. Tre canzoni di Marco Carta.
2: Dicono che Dio, per disegnare il mondo, ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io, all'ombra di mio padre, e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marco Carta.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: I giorni migliori, Io ti riconosco, Una foto di me e di te,
3: Fulminacci, Stupida sfortuna.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, con te sono guarita.
0: Sono le ore 13 e 26 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi. Passione.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: per capire in che mondo viviamo c'è l'ausilio, la compagnia, il commento dell'editorialista, il nostro cavaliere, amico Egidio Maria Pignatella.
1: Ai vostri servizi, ai vostri ordini, ai vostri desideri, ai vostri saluti.
0: Ecco, noi seguiamo le mode, il trend, gli studi e quello che viene fuori dai sondaggi. Per esempio la rivista scientifica Lancet, cavaliere, lei legge questa famosa rivista?
1: Ma c'è dubbio, diciamo, praticamente io ogni giorno, ogni mattina, se non mi leggo questa rivista sul tempo, Lancet, il tempo, le lancette che vanno, le previsioni del tempo.
0: Cavaliere, questa rivista scientifica pubblica uno studio recente effettuato nelle corsie degli ospedali e arriva a una conclusione, perché dice che la musica aiuta la medicina, Mozart è più forte del dolore.
1: Esatto, invece di fare una bella anestesia quando devono parare ci fanno sentire una bella melodia di Mozart e praticamente il paziente si addormenta.
0: Meno stress quindi in sala operatoria e guarigioni più veloci sono gli effetti che può avere l'ascolto di una melodia. Qual è? Prima degli interventi facilita la sedazione. Quando parliamo di sedazione?
1: Ma, dice si sedazione quando praticamente la bella minestra che viene distribuita all'ospedale viene riempita di sedano. Perché il sedano aiuta, diciamo, sedano, carota, cipolla, una bella minestra per i malati.
0: Dopo la sedazione, vedo che lei è molto competente in medicina, subito dopo riduce i farmaci necessari. Ma vediamo nel corpo umano quali sono i benefici che dà la musica. Al cervello, per esempio, allevia la depressione e l'ansia.
1: È bello, c'è una bella canzone del Lanzaricchi, quando guascia in mano zungara e uno si ha la testa tra le mani e proprio si allieva il dolore.
0: I benefici della musica al cuore, per esempio, regolarizza il battito cardiaco e fa diminuire la pressione.
1: E cuore matto, le tetone non può mancare nella musica perché sempre ha aiutato praticamente gli organi vitali.
0: Ai polmoni, i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica che hanno livelli di stress, la musica li abbassa e riduce il bisogno di farmaci, anche qui.
1: Io una canzone sui polmoni in questo momento non mi viene, però sicuramente questi polmoni scendono, praticamente arrivano all'altezza dei piedi e si rinfrescano.
0: Alle gambe, per esempio, quali sono i benefici che la musica dà alle gambe? Viene utilizzata nella riabilitazione e aiuta a riprendere a camminare.
1: Certo, l'atletica, uno prende con la musica.
0: La famosa frase?
1: Il lancio del disco.
0: La famosa frase?
1: La famosa frase?
0: Alzati
1: e cammina. Uno alzati e cammina. È un maestro di musica che dice: maestro, cosa devo fare? Alzati e cammina. Nella musica c'è questa avanzata, questa camminata.
0: Nello sport ci sono dei miglioramenti della performance atletica, cavaliere. Lei ha una performance atletica?
1: Sì. Il lancio del disco.
0: Del fischio?
1: No, del fischio. Del disco. Stiamo parlando di musica. Allora stiamo parlando di musica, musichiamo. Lancio del disco.
0: E alle mani, infine, molti chirurghi sostengono di essere più rilassati, avere la mano più ferma ascoltando musica mentre operano. Io qui ho qualche dubbio.
1: Ma quando mai? Ma noi immaginiamo il chirurgo col bisturi in mano come un direttore d'orchestra mentre suona la bella musica. E quello suona con queste mani che taglia, che ciancia, ma che meraviglia, che poesia, che musica.
0: Bene, cavaliere, continuiamo, voltiamo pagina e parliamo di una nuova moda, di un trend. Parliamo di società, parliamo di dinamiche della società, perché la generazione zero, qual è la generazione zero, cavaliere?
1: Sono i figli di Renato Zero, che praticamente ci sono dei figli sconosciuti che sono tanti che creano una vera generazione.
0: Cavaliere, è già una moda da Londra a New York, meno vestiti, meno libri, così i nuovi minimalisti aboliscono il superfluo. Si parla di abolizione di ciò che oggi è superfluo.
1: Sì, cioè gli animalisti, come ha detto lei, giustamente hanno eliminato i peli superflui, cioè levando i peli gli animali sono più freschi, sono più liberi, sono più indipendenti.
0: Bisogna vivere più felici, liberi dagli oggetti, e questa è la filosofia, cavaliere.
1: Ecco, ma è che l'ho detto, l'animale non ha oggetto, non ha complemento, non ha predicato, solo soggetto,
0: cavaliere,
1: l'io.
0: Il fenomeno è trasversale, ma riguarda soprattutto giovani e figli di internet. Chi sono i figli di internet oggi?
1: I figli virtuali, cioè praticamente quelli che non si conosce il padre carnale, non si conosce la madre carnale. Una volta si diceva figli di nessuno ai miei tempi, ora si dice figli di internet virtuale.
2: Il cavalier Pignatella vi dà appuntamento a domani allo stesso orario.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
2: Radio Margherita.

Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno.

dire che al mondo quelli come te perderanno sempre. Perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Pasquale e telefono dalla provincia di Caserta. Io volevo fare un appello alle TV, sia quelle pubbliche che quelle private. Per quanto riguarda la pubblicità, c'è un sacco di pubblicità, nella fattispecie i profumi, parlano solo in inglese. Se consideriamo anche che paghiamo il canone per le televisioni pubbliche, è un po' di nazionalismo e finiamolo con queste cose. Parliamo in italiano, anche troppo inglesismo, troppi termini esterofili ci sono su queste radio, televisione e tutto. Parliamo in italiano, che è quello che ci hanno insegnato a scuola, altrimenti non ci capiamo. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita.

0: per te.
1: Radio Margherita presenta l'indovinello del giorno.
2: Sto sempre in casa e son coperta tutta. Sono sempre bagnata e mai asciutta. La risposta è la lingua.
1: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio Margherita.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Olli, balorda nostalgia.
4: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
2: Se vuoi fare come ti pare, vai a Livorno. Perché? Perché Livorno è una città anarchica e ognuno fa quello che vuole, fa come gli pare. E quindi non ci sono regole, è una città anarcoide, anarchica. E questo è il suo bello.
1: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Sono le ore 14 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Mamma, le più belle poesie a te dedicate.
2: Mamma, son tanto felice.
1: Anonimo popolare. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva pel freddo che aveva. Sta zitto mio figlio che adesso ti piglio. Ma cosa ti do se il latte non ho? Dal cielo che è grigio la neve vien giù. Maria col suo velo copriva Gesù.
2: Mamma, son tanto felice.
1: Heinrich Heine, il ritorno del mendico. Illuso folle, un dì ti abbandonai. Volevo andare fino in capo al mondo, tentando se trovassi mai l'amore per abbracciarlo con tutto il mio amore. Cercai l'amore per tutte le strade, tesi le braccia ad ogni porta chiusa, mendicando elemosina d'amore, ma non ebbi che beffe, odio, disprezzo. E sempre erravo in cerca dell'amore. In cerca dell'amore e sempre in vano, finché tornai a casa triste e stanco. Ed ecco, mi venisti incontro e vidi brillare nei tuoi occhi il dolce amore che così a lungo ero andato.

0: Leonardo Sinisgalli, caldo com'ero. Caldo com'ero nel tuo alvo, mi attacco alle tue reni, madre mia. Io sono il tuo frutto e a te ritorno ogni notte e nell'ora della morte. Dormiremo come una volta, le mie piante premute contro il tuo cuore.
1: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
0: Anonimo del 400. Resurrezione. Cristo. O madre, io sono il tuo figliol verace, qual partoristi. Prendi ormai conforto, a te dono la mia santa pace. Son già resuscitato che ero morto. Levati ormai li neri vestimenti, poni silenzio, madre, ai tuoi lamenti. Madonna, figlio, sei proprio tu che m'hai parlato? Certo che adesso han fine i miei tormenti. Figliuolo, ormai il mio cor si è rallegrato, gettar voglio gli oscuri vestimenti. Figliuolo, abbraccia la tua madre cara, che in gaudio è volta la sua pena amara.
1: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
0: Dante Alighieri. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate, e giuso intra mortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande e tanto vali, che qual vuole grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar santa.

0: Abbiamo trasmesso Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Tre minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato
2: Speciale festa della mamma.
3: Radio Margherita per la cultura.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Mi chiamo Nunzia Visioli e ho appena ascoltato un messaggio di un signore che inneggiava alla pena di morte. Sinceramente mi meraviglio che facciate passare di questi messaggi che non sono assolutamente etici e incitano all'odio e non alla pace come quello che invece è passato dopo. Capisco che dobbiate, che vogliate dare spazio a tutti, ma una persona che inneggia alla pena di morte io non la voglio sentire.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 14 e 54 minuti. Auguri a tutte le mamme.

0: sono Vito Livada Marsala, città del vino. Ascolto Radio Margherita perché tutte le canzoni sono come le donne belle, non hanno età.
1: Radio Margherita, le tue canzoni sono come le donne belle, non hanno età. Anche a Marsala.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Enzo Iannacci.

0: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Johnson Rigueira. Chi troppo lavora

0: alla Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 75. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono 500.000 elettori o 5 consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum.
0: Radio Margherita, per la libertà.

e senza cena quasi all'alba me ne andavo via. Tu mi correvi dietro per giurarmi che eri mia. Era il tempo in cui

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Lorenzo Salvetti, Stupida vita.
1: Vorrei fare tardi questa notte, con i lampioni che riflettono

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Emanuela da Palermo. Volevo inviare un messaggio a tutti coloro che stanno soffrendo o per un problema di salute o per problemi lavorativi. Non sentitevi soli, abbiate il coraggio sempre di parlare di ciò che vi fa stare male. Ci sono persone sensibili ed empatiche pronte ad ascoltarvi. Se c'è stato magari qualcuno che vi ha criticato, che vi ha giudicato, che ha minimizzato il vostro problema, non dategli peso. Andate sempre avanti per la vostra strada. Sappiate che ci saranno magari degli ostacoli, ma sappiate anche che dentro di voi c'è una forza che può aiutarvi a superare diversi momenti. Ammettere le proprie debolezze non è un segno di debolezza, appunto, ma di grande forza interiore. Quindi siate sempre fieri di voi stessi e sappiate che la speranza non muore mai.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Enrico Nigiotti, buonanotte.
3: Buonanotte a quelle volte che aveva un senso. Buonanotte ovunque sia il tuo letto. Strano sabato tra amici e tra bicchieri, con il corpo qui e il cuore condannato a ieri.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Sono le ore 15:25.

canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app. Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: tutto qua.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
2: Voglio i buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
3: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
2: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
4: Fing che taglia de, mbrazzenzin tagliatene. Finché io non ti avrò, in braccio e sulle ginocchia ti avrò.
5: Ciao, sono Tonino dalla Sardegna. Il mio proverbio è, in sardo, non esti a zindiscirai i ghizzi, ma insertai sora, che tradotto in italiano vuol dire non è importante svegliarsi presto, ma l'importante è indovinare l'ora. Ciao ciao!
6: Quando l'acqua scarseggia, la papera ingalleggia. Che vuol dire? Vuol dire che qua non ci stanno i soldi, la papera ingalleggia. Questo è il proverbio. Quando l'acqua scarseggia, la papera ingalleggia. Vuol dire che tocca fare economia. Tocca arrangiarsi. Questo è quello che succede adesso.
7: Sono Maria e chiamo da Cosenza. Il mio proverbio è questo. Il mondo d'oggi fa buona accoglienza solo alla finzione e all'apparenza. Buona giornata.
1: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.

0: Anche uno scritto frettoloso può ferire. Le parole digitali restano. Rileggile prima di premere invio.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 15 e 55 minuti. Auguri a tutte le mamme.

0: ogni ora, le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi, un giorno insieme con Enzo Iannacci.
1: Dai, dai, scritto sì, dai,
2: mi, ci,
1: provi,
2: sì,
1: sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

0: la casa, il cascinale, la mucca, il violino, la scatola di cacchi, il radiotransistori, i dischi di Feltoni, la moglie.
1: E per cos'è?
0: Un figlio militare. Gli hanno ammazzato anche il maiale.
1: Poi il purcell,
0: nel senso del maiale. Ma lui no, lui non piangeva, anzi ridacchiava.
1: Ma Salè, ma
0: no, il fatto è

0: Un giorno insieme con Enzo Iannacci. Torna fra un'ora.
1: Enrico Ruggeri, gli occhi del musicista.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Tu quando sei al bagno leggi? No, faccio tutto a memoria.
1: L'angolo del sorriso.
2: Certe donne amano talmente il proprio marito che per non sciuparlo prendono quello delle loro amiche.
1: L'angolo del sorriso.
3: Ho saputo che ti sei sposato. Come vanno le cose?
4: Non mi posso lamentare.
3: Allora va tutto bene?
4: No, non mi posso lamentare.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Tiziano Ferro. Sono un grande.
7: Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825. 825. Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825. Radio Margherita.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Io mi chiamo Cetti Moscat, sono una volontaria di AVO, Associazione Volontari Ospedalieri. In Sicilia abbiamo 15 sedi, ci occupiamo di ospedali, case di riposo, RSA, ci occupiamo di fare progetti con le istituzioni, con le amministrazioni per i territori, a favore di tutti, veramente di tutti, e in aiuto a tutte le fragilità, ed oggi le fragilità sono tante. Se anche tu vuoi diventare un volontario AVO e quindi vuoi donare un po' del tuo tempo e del tuo cuore, di te stesso, per rendere un po' migliore il posto in cui vivi, visita il sito www.avosicilia.it oppure invia una mail a presidenza.avosicilia@gmail.com.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Sono le ore 16 e 25 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Minimalismo. Minimalismo. Calco sull'inglese minimalism. Significato: in politica, tendenza ad attuare un programma minimo in campo politico, corrente della letteratura americana affermatasi negli anni Ottanta del XX secolo, in racconti brevi e novelle. Utilizza uno stile scarno e aderente al linguaggio parlato.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Quaderno. Quaderno. Dal latino quaterni, cioè a quattro a quattro. Da quartus, che significa infatti quarto. Significato: fascicolo di fogli tutti insieme legati.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Rivista. Rivista. Dal verbo rivedere. Significato: pubblicazione periodica, spettacolo di varietà, parata.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Guardasigilli. Guardasigilli. Voce formata da guarda e sigilli. Significato: ministro di grazia e giustizia.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera. Radio Margherita, per la cultura. Emma con Arcomi, vacci piano.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora

0: app di Trebi Meteo.
1: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 16 e 58 minuti. Auguri a tutte le mamme.

0: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Publilio Siro? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva Henry Ford? C'è vero progresso solo quando i vantaggi di una nuova tecnologia diventano per tutti. Sa cosa diceva Giovanni Giolitti? Il governo ha due doveri, quello di mantenere l'ordine pubblico e quello di garantire nel modo più assoluto il lavoro.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Volevo rispondere a quella persona che ha detto che lui va in giro a chiedere alle persone perché l'uomo va nello spazio e che nello spazio non c'è niente. E volevo dire a questa persona che è alquanto molto lontano dalla realtà. L'uomo va nello spazio perché è destinato allo spazio. Questa terra non ci sopporterà ancora all'infinito. Quindi l'uomo è destinato ad andare allo spazio, anche perché è da lì che veniamo e nello spazio c'è più vita di quanto ognuno di noi possa mai immaginare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano C'era un ragazzo che come me si sono confrontati oggi Joan Baez e Gianni Morandi.
1: Confronti! Entra anche tu nel mondo di Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Sono le ore 17 e 27 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky, canale 827.
2: O su TV Satta, canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM.
2: In DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi. Passati.

cielo qui fra le mie dita. Avevo il cuore d'atleta in salita. Cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui che ti aspetto.

0: Margherita Musica Italiana presenta
1: Marina Abramovic. Arte e unicità di una performer.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
2: Marina Abramovic nasce nel 1946 a Belgrado, nell'attuale Serbia, figlia di una coppia di partigiani combattenti durante la Seconda Guerra Mondiale. A Belgrado frequenta l'Accademia delle Belle Arti, prendendo lezioni di pittura, ma la sua ricerca artistica si trasforma sempre più, fino ad abbandonare la tela e a vivere attraverso il corpo, la sua creatività. È al Festival di Edimburgo nel 1973 che ha inizio il suo inequivocabile stile artistico. Marina Abramovic si inginocchia a terra e si circonda di coltelli. Stende la mano a terra con le dita ben aperte. A questo punto prende un coltello e rapidamente lo infilza negli spazi vuoti tra le dita della mano. E ogni volta che sbaglia e si colpisce, passa ad un coltello diverso e ricomincia. Un anno dopo il festival è la volta della performance Ritmo 5, durante la quale getta i suoi capelli e le sue unghie all'interno di una grande stella comunista tutta infuocata e creata a terra. La performance si conclude con lei che salta al centro della stella, ma rapidamente perde i sensi a causa della mancanza d'ossigeno e per questo viene soccorsa dal pubblico. Superare i limiti della propria resistenza fisica, travalicare la finitezza del corpo, è un'esperienza centrale nelle performance di Marina Abramovic. Nel 1974 è allo studio Morra di Napoli, dove svolge la sua opera performativa intitolata Ritmo Zero. L'artista è nuda, davanti a 72 oggetti di ogni tipo. Piume, profumi, ma anche coltelli e persino una pistola carica. Il pubblico è libero di usare qualunque oggetto presente nello studio e direttamente sul corpo dell'artista. Marina Abramovic rimane immobile, in silenzio, per 6 ore. Il suo corpo è letteralmente nelle mani del pubblico per tutta la durata della performance. Nel 1975 incontra Aulai, suo compagno di vita e di ricerca artistica. Memorabile la loro performance tenuta alla Galleria Comunale d'Arte Moderna di Bologna e ripetuta poi in diversi siti d'arte, in cui il pubblico è invitato ad attraversare i due artisti che si trovano in piedi l'uno di fronte all'altro, completamente nudi. Negli anni Ottanta la loro ricerca artistica comprende anche video e fotografie, per poi tornare nuovamente in presenza, come nella performance in cui Marina Abramovic e Aulai restano seduti, immobili, l'uno di fronte all'altro e senza mangiare, per giorni. Elementi che Marina Abramovic sviluppa in una delle sue recenti performance, The Artist Present, tenuta al MoMA di New York, dove a sedersi di fronte a lei sono le persone, invitate a guardarla negli occhi in silenzio, con uno sguardo profondo e intimo e senza tempo.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
1: Marina Abramovic. Arte e unicità di una performer.
0: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.

0: Anche i maschi soffrono l'obbligo di mostrarsi forti e perfetti. La bellezza vera non ha muscoli da esibire.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Enrico Nigiotti. Mentre l'amore scompare.
1: Vorrei che sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlano tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti amo un po' di più.
1: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
2: Sono Antonella da Torino. Volevo ringraziare tutti quelli che hanno comprato un ciclamino per la raccolta fondi per la ricerca, la lotta della fibrosi cistica. Vi ringrazio tutti di cuore, perché la ricerca è importantissima e ha fatto passi avanti per noi tutti oggi e per la generazione futura di domani. Grazie ancora di cuore, vi abbraccio tutti e donate sempre con il cuore. Grazie.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
3: Amedeo Minghi, come il tempo.

della musica italiana. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 17 e 59 minuti. Auguri a tutte le mamme. Albano è la mia vita.

Radio Margherita Musica Italiana presenta l'aforisma del giorno. Amor non vive quando muor la speranza.

0: Donut a 1 euro, Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro, Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro, 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
3: Radio Margherita.
4: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
5: Alessio Bernabei.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Sono Salvatore, chiamo da Caltanissetta. Ho da dire sugli impiegati un mio commento. Gli impiegati che sono stanchi, di cosa sono stanchi? Hanno mai lavorato? Questi impiegati sanno cos'è il lavoro? Che devono dire le persone che si svegliano di notte e vanno a caricare i camion di merce, o chi lavora in campagna, o chi lavora come muratore o come carpentiere? Che queste sono persone davvero stanche che lavorano. Ma un impiegato deve dirmi, appunto, l'impiegato che si sente stanco, di cosa è stanco? Ha mai risolto i problemi ai cittadini? Questi impiegati risolvono i problemi alle persone che hanno da sbrigare dei documenti, delle pratiche? E io vedo che i cittadini devono lottare una burocrazia elefantiaca, e questi impiegati che stanno più nei bar che negli uffici e poi si sentono stanchi, hanno davvero una bella faccia tosta a dire che lavorano e sono stanchi, però i cittadini ancora hanno dei problemi. E loro invece cosa fanno negli uffici, se ci stanno? Perché sembra che stipendiamo questi impiegati per stare più nei bar che negli uffici. E mi sento dire di questi impiegati che sono stanchi, ma di cosa? Buon ascolto.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 24 minuti. Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta La Pulce e il Prof.
1: La Pulce e il Prof.
0: Rubrica quotidiana a cura del professore Enrico Michetti, esperto di amministrazione pubblica.
2: Eccomi qua, Prof. Michetti. Oggi le devo dire che non riesco proprio a rimanere in religioso silenzio. Mi è venuto un dubbio.
3: Ma non mi dica, Pulce.
2: Una volta per tutte, Prof. Michetti, mi chiarisce se i crocifissi ci possono stare nelle scuole?
3: Guardi, Pulce, sul tema si è espressa anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che nel 2009 ha affermato che non esiste una prova che l'esposizione di un simbolo religioso sui muri delle aule scolastiche possa influenzare gli alunni. In Italia, peraltro, anche il Consiglio di Stato si è pronunciato con alcuni pareri a favore della presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, ma anche l'Avvocatura dello Stato ha dichiarato in un parere ulteriore che le disposizioni che prevedono l'affissione del crocifisso nelle aree scolastiche vanno ritenute ancora in vigore e l'affissione del crocifisso va ritenuta non lesiva del principio di libertà religiosa.
2: Ma allora, Prof. Michetti, perché in Italia tutti, in primis gli stranieri, si permettono di contestare i nostri usi e costumi? Negli altri paesi europei, ma come funziona?
3: In Austria la presenza del crocifisso è garantita nelle aule scolastiche se almeno metà degli alunni appartiene ad una delle confessioni cristiane. In Grecia il crocifisso è di norma esposto in tutte le aule scolastiche, come del resto in Spagna, in cui però è in corso un acceso dibattito. In Belgio il crocifisso, come ogni altro simbolo religioso, è proibito nelle scuole statali, provinciali e comunali, mentre è permesso nelle scuole cattoliche. In Francia vige un principio di massima laicità dello Stato che proibisce nelle scuole primarie e secondarie di apporre simboli o di indossare strumenti che ostentino l'appartenenza religiosa. Così pure in Germania, tranne che in Baviera. In Svizzera, infine, si ritiene che lo Stato abbia il dovere di assicurare la neutralità in ambito filosofico-religioso e deve evitare che studenti e studentesse siano offesi nelle loro convinzioni religiose dalla continua presenza del simbolo di una religione a cui non appartengono.
2: E lei, Prof. Michetti, su, me lo dica, cosa ne pensa?
3: Pulce, le rispondo con le parole di Giuseppe Mazzini. Nei tempi antichi, considerati pieni di barbari e persone feroci, i ladri si appendevano alle croci, mentre nei tempi presenti, più leggiadri si appendono le croci in petto ai ladri.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita, ha presentato
1: Ascolta e vedrai, non te ne pentirai. Prof, prof, prof.
0: La Pulce e il Prof. Radio Margherita, per la legalità.
4: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

0: Questa è Radio Margherita, solo musica italiana.
1: Vilma Goic, il profumo dell'erba.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, io sono Orfana e vengo da Genova. Volevo fare un appello a tutti quei lavoratori che lavorano onestamente e poi non vengono pagati pur facendo la fattura, perché purtroppo in questo stato, comunque nel mondo, non si può togliere qualcosa a qualcuno che non ha niente.
0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
2: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 18 e 58 minuti. Auguri a tutte le mamme.
0: Motel Noir. Brutte abitudini.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, sono Gina da Cagliari. Vorrei ricordare alle persone che inquinano che la nostra casa non sono solo le pareti dove viviamo, della casa dove viviamo, ma è l'ambiente. La nostra casa è l'ambiente. Quindi datevi una regolata.
2: Radio Margherita Musica Italiana presenta

0: E questi uomini quanto ci fate soffrire, solo lo sa.
1: Davide Rossi, le cose che non sai.
2: Mischio i problemi coi miei pensieri. Ci penso già da un po', mi sto accorgendo che sto peggio di ieri. Vorrei parlarti o guardarti per un po' con gli occhi grandi e stupirti con cose che non sai.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 19 e 26 minuti.
1: Canzoni napoletane.
2: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
1: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
2: o su TV Satta al canale 646.
1: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
2: in DAB e in streaming.
1: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
2: Canzoni napoletane.
1: Suoni antichi.
2: Passione di sempre.

Lucio Battisti è nato a Poggio Bustone, in provincia di Rieti, il 5 marzo 1943 ed è stato un cantautore, arrangiatore e produttore discografico italiano dotato di una notevole forza interpretativa e di un inconfondibile timbro vocale. Lucio Battisti è stato tra i più influenti ed innovativi cantautori e musicisti italiani. È considerato una delle massime personalità nella storia della musica italiana, sia come compositore e interprete dei suoi brani, sia come compositore per altri artisti. In tutta la sua carriera ha venduto oltre 25 milioni di dischi. Abile chitarrista, divenne noto anche per il perfezionismo, l'attenzione ai dettagli e la cura quasi maniacale che dedicava agli arrangiamenti e agli accordi. La sua produzione ha impresso una svolta decisiva al pop rock italiano. Da un punto di vista strettamente musicale, Lucio Battisti ha rivoluzionato e personalizzato in ogni senso la forma della canzone tradizionale e melodica, spesso combinandola con sonorità e ritmi tipici di svariati generi, riuscendo costantemente a rinnovarsi e ad addentrarsi con versatilità ed eclettismo nel rhythm and blues, prog rock, elettropop, latina, arrivando a toccare anche la new wave, la disco music, il folk, il soul, il beat e altro ancora. Grazie all'armoniosa integrazione della sua musica con i testi scritti da Mogol, a tratti ermetici, Lucio Battisti ha segnato un'epoca della cultura musicale e del costume italiano. Interpretando in stile poetico temi ritenuti esauriti, ha saputo esplorare argomenti del tutto nuovi e inusuali, a volte controversi, spingendosi fino al limite della sperimentazione pura nel successivo periodo di collaborazione con Pasquale Panella. Caratterizzato da strutture musicali originali e disarticolate e da un rapporto col testo spinto ai limiti del nonsense. Per queste ragioni, Lucio Battisti è oggi legittimato quale vero e proprio genio della musica e punto di riferimento per il panorama musicale italiano. La sua popolarità sembra aumentare gradualmente anche fuori dai confini nazionali, merito anche di alcuni album e singoli incisi in spagnolo, inglese, tedesco e francese, cantati e arrangiati da Battisti stesso. Ha pubblicato dal 1969 al 1994 20 album e 22 singoli. Lucio Battisti muore a Milano il 9 settembre 1998, all'età di 55 anni. Tra i brani più iconici di Lucio Battisti ricordiamo Emozioni, Il mio canto libero, Un'avventura, Mi ritrovo.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Lucio Battisti.
2: Radio Margherita, per la memoria. Andrea Bocelli, Polvere e Gloria.

0: Lavorare troppo non è una medaglia, è un campanello d'allarme. Se la vita è solo lavoro, ti stai perdendo qualcosa di importante.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buonasera da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: RAF, ora e per sempre.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 20, in punto. Auguri a tutte le mamme.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.
2: Radio Margherita, la tua radio preferita, vi invita all'ascolto di...

0: facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
1: Radio Margherita.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20 e 27 minuti.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: per capire in che mondo viviamo, c'è l'ausilio, la compagnia, il commento dell'editorialista, il nostro cavaliere, amico, Egidio Maria Pignatella.
1: Ai vostri servizi, ai vostri ordini, ai vostri desideri, ai vostri saluti.
0: Ecco, noi seguiamo le mode, il trend, gli studi e quello che viene fuori dai sondaggi. Per esempio la rivista scientifica Lancet, cavaliere, lei legge questa famosa rivista?
1: Ma c'è dubbio, diciamo, praticamente io ogni giorno, ogni mattina, se non mi leggo questa rivista sul tempo, Lancet, il tempo, le lancette che vanno, le previsioni del tempo.
0: Cavaliere, questa rivista scientifica pubblica uno studio recente effettuato nelle corsie degli ospedali e arriva a una conclusione, perché dice che la musica aiuta la medicina, Mozart è più forte del dolore.
1: Esatto, invece di fare una bella anestesia quando devono parare ci fanno sentire una bella melodia di Mozart e praticamente il paziente si addormenta.
0: Meno stress quindi in sala operatoria e guarigioni più veloci sono gli effetti che può avere l'ascolto di una melodia. Cavaliere, prima degli interventi facilita la sedazione. Quando parliamo di sedazione?
1: Ma dice si sedazione quando praticamente la bella minestra che viene distribuita all'ospedale viene riempita di sedano. Perché il sedano aiuta, diciamo, sedano, carota, cipolla, una bella minestra per i malati.
0: Dopo la sedazione, vedo che lei è molto competente in medicina, subito dopo riduce i farmaci necessari. Ma vediamo nel corpo umano quali sono i benefici che dà la musica. Al cervello, per esempio, allevia la depressione e l'ansia.
1: E beh, oggi una bella canzone del Lanzaricchi, quando guascia in mano zungara e uno si ha la testa tra le mani e proprio si allieva il dolore.
0: I benefici della musica al cuore, per esempio, cuore, regolarizza il battito cardiaco e fa diminuire la pressione.
1: E cuore matto, le tetone non può mancare nella musica, perché sempre ha aiutato praticamente gli organi vitali.
0: Ai polmoni, i pazienti sottoposti a ventilazione meccanica che hanno livelli di stress, la musica li abbassa e riduce il bisogno di farmaci, anche qui.
1: Io una canzone sui polmoni in questo momento non mi viene, però sicuramente questi polmoni scendono, praticamente arrivano all'altezza dei piedi e si rinfrescano.
0: Alle gambe, per esempio, quali sono i benefici che la musica dà alle gambe? Viene utilizzata nella riabilitazione e aiuta a riprendere a camminare.
1: Certo, l'atletica, uno prende con la musica.
0: La famosa frase?
1: Il lancio del disco.
0: La famosa frase?
1: La famosa frase?
0: Alzati
1: e cammina. Uno alzati e cammina. È un maestro di musica che dice: maestro, cosa devo fare? Alzati e cammina. E nella musica c'è questa avanzata, questa camminata.
0: Nello sport ci sono dei miglioramenti della performance atletica. Cavaliere, lei ha una performance atletica?
1: Sì. Il lancio del disco.
0: Del fischio?
1: No, del fischio. Del disco. Stiamo parlando di musica. Allora stiamo parlando di musica, musichiamo. Lancio del disco.
0: E alle mani, infine, molti chirurghi sostengono di essere più rilassati, avere la mano più ferma ascoltando musica mentre operano. Io qui ho qualche dubbio.
1: Ma quando mai? Ma noi immaginiamo il chirurgo col bisturi in mano come un direttore d'orchestra mentre suona la bella musica. E quello suona con queste mani che taglia, che ciancia, ma che meraviglia, che poesia, che musica.
0: Bene, cavaliere, continuiamo, voltiamo pagina e parliamo di una nuova moda, di un trend. Parliamo di società, parliamo di dinamiche della società, perché la generazione zero, qual è la generazione zero, cavaliere?
1: Sono i figli di Renato Zero, che praticamente ci sono dei figli sconosciuti che sono tanti che creano una vera generazione.
0: Cavaliere, è già una moda da Londra a New York, meno vestiti, meno libri, così i nuovi minimalisti aboliscono il superfluo. Si parla di abolizione di ciò che oggi è superfluo.
1: Sì, cioè gli animalisti, come ha detto lei, giustamente hanno eliminato i peli superflui, cioè levando i peli gli animali sono più freschi, sono più liberi, sono più indipendenti.
0: Bisogna vivere più felici, liberi dagli oggetti, e questa è la filosofia, cavaliere.
1: Ecco, va, è che l'ho detto, l'animale non ha oggetto, non ha complemento, non ha predicato, non ha solo soggetto,
0: cavaliere,
1: l'io.
0: Il fenomeno è trasversale, ma riguarda soprattutto giovani e figli di internet. Chi sono i figli di internet oggi?
1: I figli virtuali, cioè praticamente quelli che non si conosce il padre carnale, non si conosce la madre carnale. Una volta si diceva figli di nessuno ai miei tempi, ora si dice figli di internet virtuale.
2: Il Cavalier Pignatella vi dà appuntamento a domani allo stesso orario. Radio Margherita, per la leggerezza.
3: È pura sensazione, ma avverto come se

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 20 e 54 minuti. Auguri a tutte le mamme.

0: da Radio Margherita stiamo ascoltando
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Domenica con Gigi D'Alessio.
2: Avrei voluto essere l'unico, avere cura io di te. Volevo renderti invisibile come una stella irraggiungibile. Avrei voluto anche proteggerti dai tormenti, poi difenderti, una farfalla sopra le mie mani ed io accarezzarti.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 25 minuti.
1: Ascolta canzoni napoletane su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646. Ascolta canzoni napoletane in FM, in DAB, in streaming, tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 21 e 55 minuti. Auguri a tutte le mamme.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile, perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita dalla TV, sintonizzandoti sul canale 825.
1: 825.
0: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita sul digitale terrestre televisivo. Vai al canale 825. 825.
2: Radio
3: La vostra pubblicità su Radio Margherita Musica Italiana. Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
4: Da Radio Margherita stiamo ascoltando
5: Io che non vivo da solo senza te.
4: Domenica con Gigi D'Alessio.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, incontro di generazioni.
1: Sono le ore 22 e 23 minuti.
2: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions. Chiama il numero 091 30 27 12. Ripeto 091 30 27 12.

0: Radio Margherita presenta 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera. Oggi con
1: Mamma, le più belle poesie a te dedicate.
2: Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te.
1: Anonimo popolare. Maria lavava, Giuseppe stendeva, il figlio piangeva pel freddo che aveva. Sta zitto mio figlio che adesso ti piglio, ma cosa ti do se il latte non ho? Dal cielo che è grigio la neve vien giù, Maria col suo velo copriva Gesù.
2: Mamma, sono tanto felice perché ritorno da te.
1: Heinrich Heine, il ritorno del mendico. Illuso folle, un dì ti abbandonai. Volevo andare fino in capo al mondo, tentando se trovassi mai l'amore per abbracciarlo con tutto il mio amore. Cercai l'amore per tutte le strade, tesi le braccia ad ogni porta chiusa, mendicando elemosina d'amore, ma non ebbi che beffe, odio, disprezzo. E sempre erravo in cerca dell'amore. In cerca dell'amore è sempre invano, finché tornai a casa triste e stanco. Ed ecco, mi venisti incontro e vidi brillare nei tuoi occhi il dolce amore che così a lungo ero andato cercando.

0: Sinisgalli, caldo com'ero. Caldo com'ero nel tuo alvo, mi attacco alle tue reni, madre mia. Io sono il tuo frutto e a te ritorno ogni notte e nell'ora della morte. Dormiremo con una volta le mie piante premute contro il tuo cuore.
1: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
0: Anonimo del 400. Resurrezione. Cristo. O madre, io sono il tuo figliol verace, qual partoristi. Prendi ormai conforto, a te dono la mia santa pace. Son già resuscitato che ero morto. Levati ormai li neri vestimenti, poni silenzio, madre, ai tuoi lamenti. Madonna, figlio, sei proprio tu che m'hai parlato? Certo che adesso han fine i miei tormenti. Figliuolo, ormai il mio cor si è rallegrato, gettar voglio gli oscuri vestimenti. Figliuolo, abbraccia la tua madre cara, che in gaudio è volta la sua pena amara.
1: Mamma, son tanto felice perché ritorno da te.
0: Dante Alighieri. Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Nel ventre tuo si raccese l'amore, per lo cui caldo nell'eterna pace così è germinato questo fiore. Qui se a noi meridiana face di caritate, e giuso intramortali sei di speranza fontana vivace. Donna, sei tanto grande, tanto vali, che qual vuole grazia e a te non ricorre, sua disianza vuol volar sanzione.

0: Abbiamo trasmesso 3 minuti in compagnia di uno scrittore. 3 minuti in compagnia di uno scrittore. Pagine scelte e lette da Toti Sutera.
1: Oggi abbiamo ascoltato.
2: Speciale festa della mamma.
3: Radio Margherita per la cultura.
4: Vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani.

0: domenica con Gigi D'Alessio.
1: Amore che non c'è, perché lo vuoi nascondere? Tanto fingere fa male solo a te.
0: Uno special firmato Radio Margherita.

0: Gigi D'Alessio.
1: Io che non vivo da solo senza te.
0: Su Radio Margherita. Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cosa te ne fai di un altro uomo? Amami ancora. Domani. Campioni nel cuore. Il primo amore non si scorda mai. Chiaro. Io che non vivo. Come in un film. L'amore che non c'è. Emozione senza fine. Non solo parole. Ilaria. Portami con te. La forza delle donne. Una notte al telefono. Miele. Insieme a lei. Piccolo amico. Vivi. Primo appuntamento. Non andar via da me. Un cuore ce l'hai. Non dirgli mai. Un nuovo bacio. Quel che resta del mio amore. Vita. Sei importante. Vivere senza di te. Dove sei? E tu che ne sai?

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Francesco. Passeggiando per le mie città mi sono accorto sempre di più che fuori centri scommessi si accalcano ragazzi minorenni. Do un consiglio ai genitori di tenerli d'occhio.

0: Questa è Radio Margherita Musica Italiana. Radio Margherita, passione di radio.
1: Oggi è il 10 maggio. Sono le ore 22 e 53 minuti. Auguri a tutte le mamme.
0: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: sono Angela, Angel, sono una frontaliera, sto chiamando da Imperia perché dalla Francia non posso chiamare, però sono felice di ascoltarvi perché fate della bella musica e vi ascolto anche da Mentone.
1: Radio.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Radio Margherita presenta Confronti.
2: Confronti.
1: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Con il brano C'era un ragazzo che come me si sono confrontati oggi Joan Baez e Gianni Morandi.
1: Confronti. Eleonora Quinci.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 23 e 23 minuti.
2: Canzoni napoletane.
3: La nuova radio dei grandi classici della canzone partenopea.
2: Puoi ascoltarla in TV su Sky canale 827
3: o su TV Satta canale 646.
2: Puoi ascoltare Radio Canzoni Napoletane anche in FM,
3: in DAB e in streaming.
2: Oppure scarica l'app Canzoni Napoletane.
3: Canzoni napoletane.
2: Suoni antichi.
3: Passione

0: Stefano Pitasi. Me l'hai insegnato tu.
1: Me l'hai insegnato tu. Che non ci basta una notte per amare.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Ciao a tutti, mi chiamo Lucia e telefono dalla provincia di Milano, da un paese che si chiama San Giuliano Milanese, e volevo dirvi il mio proverbio in milanese. Quand se gafam, la pulenta la par salama. Tradotto significa: quando si ha fame, la polenta sembra salame.
4: Mi chiamo Franco Forgione e sono di Reggio Calabria. Il mio proverbio lo cito in dialetto. Candaiata n'arrivo prumuni, dice che puzza. In italiano starebbe a dire che quando una persona, quando il gatto non arriva a mangiare il polmone, dice che puzza perché non l'ha potuto mangiare. Sarebbe a dire quando ognuno di noi non arriva allo scopo, comincia a mettere difetti.
5: Mi chiamo Nella, il proverbio lo dico subito tradotto. Mia madre diceva sempre: ce ne liberi Dio da figli piangugolone e da vicini invidiosi, che vuol dire ci liberi lo Signore delle vicine invidiose e delle figli picchiose. Buona giornata.
6: Chiamo da Palermo e il mio il proverbio è: nuddu si piglia, sun si rassumiglia. Vuol dire nessuno si accoppia se non c'è molta somiglianza.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
7: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

Franco Battiato. Il cielo in una stanza.

0: serve un livido per dire che è violenza. Anche ciò che non sembra grave può lasciare cicatrici profonde.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono un ascoltatore di Radio Margherita, finalmente posso esprimere una mia opinione per quanto riguarda le navi ONG che vanno su e giù per il Mediterraneo a raccogliere i migranti. Vorrei chiedere così, per vedere se qualcuno riesce a darmi una risposta, ma il gasolio per queste navi, le tonnellate di gasolio, chi le paga? Chi dà i soldi a questi per il gasolio che costa tantissimo e per le navi che ne consumano tonnellate? Chi paga? Chi paga? Questo vorrei sapere. Grazie.
3: Clamore non fa per noi.
4: Mi sento come una stupida canzone che non ascolta più nessuno, non trasmette.

0: Radio Margherita Musica Italiana presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Ho visto animali in via di estinzione cambiare indirizzo.
1: L'angolo del sorriso.
3: Andiamo al concerto stasera?
4: No, l'hanno annullato. Cavolo, rimango sconcertato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Siamo tutti appesi a un filo ed io sono anche sovrappeso.
5: Radio Margherita, per la leggerezza.
6: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita. Di te sono patita. È mezzanotte. È 2 minuti. Auguri a tutte le mamme.

Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.

0: trasgrita musica italiana.
1: Ascoltare Radio Margherita ora è più facile perché puoi ascoltarci anche dal tuo televisore. Puoi ascoltare Radio Margherita alla TV sintonizzandoti sul canale 825.
2: 825.
1: Ricorda, hai un modo nuovo per ascoltare Radio Margherita. Vai sul digitale terrestre al canale 825.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana, vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Cristian.

0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Buonanotte con Christian.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani. Cara, Daniela, Notte Serena, Nuova Estate, Restiamo Insieme e Un'altra Vita, Un Altro Amore.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Cesare Cremonini.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. È mezzanotte e 31 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Giusy Ferreri, musica classica.
3: Come si fa a sopravvivere alla

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Gendarme, gendarme, dal plurale francese gens d'arme, genti d'arme, significato un tempo soldato di cavalleria pesante, raramente carabiniere.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tisana, tisana, dal latino ptisanam, dal greco ptisane, significato decotto.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Uniforme, uniforme, dal latino, composto da uni, una sola, e forma, appunto forma, significato che ha la stessa forma, uguale, in senso figurato, senza mutamenti.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Bibliografia, bibliografia, voce composta da biblio e grafia, significato tecnica relativa alla catalogazione dei libri, elenco di pubblicazioni su un dato argomento.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
2: Radio Margherita, per la cultura.
3: Paolo Conte, Azzurro.
4: Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. E lei è partita per le spiagge e sono solo qua

0: Il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Salve, chiamo da Lecce, mi chiamo Luigi. Vorrei capire perché l'uomo cerca di conquistare l'universo e non riesce ad sistemare la Terra.
2: Se vuoi replicare su questo argomento appena ascoltato con una tua diversa opinione, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Oggi è l'11 maggio, è mezzanotte e 51 minuti.

0: Ciao, sono Pietro da Palermo. Ascolto Radio Margherita, non lo so perché, perché mi piace tanto, tanto, tanto. Ciao Radio Margherita, sei proprio la mia preferita.
1: Radio Margherita, ti piace tanto, tanto, tanto, anche a Palermo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Irene Grandi.

0: Un giorno insieme con Irene Grandi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la tua radio preferita.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Edoardo Bennato. Sono solo canzonette. Mi ricordo che anni fa, in sfuggita dentro un bar, ho sentito un jukebox che suonava

0: Joevan, ma bene.
1: Ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, basta con i moralisti, basta con tutta la gente che vuole regole su regole su regole su regole. E alla fine hanno distrutto tutto.

0: Che bel rumore.
1: Radio Margherita, musica italiana, presenta
2: Pablo Neruda, poeta civile.
1: Viaggio a bordo di una storia. Un programma di Annalisa Iovinella.
3: Poeta civile. È un uomo impegnato nei problemi politici e culturali. Pablo Neruda nasce il 12 luglio 1904 in Cile. Inizia a scrivere all'età di 16 anni e pubblica la sua prima raccolta di poesie a 19 anni e, nonostante i suoi successi letterari, accetta vari lavori diplomatici. Nel luglio del 1936, mentre lavorava al consolato di Madrid, scoppiò la guerra civile spagnola e Neruda organizzò l'evacuazione dei rifugiati dalla Spagna al Cile, salvando 2.000 persone. Madrid, sola e solenne. Luglio t'ha sorpresa nel pieno della tua allegria di povero alveare. Chiara era la tua strada, chiaro il tuo sogno. Un nero rancore di generali, un'onda di rabbiose sottane, affranto alle tue ginocchia, le sue acque pantanose, i suoi fiumi di spurgo. Inizia così la poesia che fa parte del poema Spagna nel cuore e poi conclude: quando nei tenebrosi accampamenti, quando nelle sacrestie del tradimento penetrò la tua spada in fiamme, non ci fu che silenzio d'aurora, non ci fu che il tuo passo di bandiere e una gloriosa goccia di sangue sul tuo sorriso. Questa poesia fu composta durante la guerra civile e raccolta in un libro che Pablo Neruda riteneva unico nella storia dei libri, perché i soldati stessi ne fabbricarono la carta e nel suo impasto ci misero una bandiera presa al nemico e persino alcune camicie macchiate di sangue di soldati mori e falangisti. Le prime stampe andarono ai soldati stessi, molti dei quali perirono in battaglia. E per questo rimasero pochi esemplari di quel libro, che oggi è una rarità bibliografica e che ha consacrato la nascita dell'animo poetico, politico e militante di Pablo Neruda. Ma Pablo Neruda è stato anche un poeta romantico. Nella raccolta 20 poesie d'amore e una canzone disperata illumina l'incanto dell'amore. Nella poesia sesta, ad esempio, scrive: il tuo ricordo è di luce, di fumo, di stagno in calma. Oltre i tuoi occhi ardevano i crepuscoli. Inoltre, nella sua raccolta di poesie Odi elementari, esalta gli oggetti della vita quotidiana. Voleva ardentemente vedere con lo stupore degli occhi di un fanciullo, raccontare tutto ciò che lo circondava senza il ricordo dell'esperienza, ma come se vedesse tutto per la prima volta. E per questo diceva che nascere non basta, è per rinascere che siamo nati, ogni giorno.
1: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato
2: Pablo Neruda, poeta civile.
1: Viaggio a bordo di una storia, un programma di Annalisa Iovinella.

0: Radio Margherita per la cultura.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
0: Schiuma. Freddo cane.

0: Anche una battuta può ferire quanto un insulto. Non chiamarlo scherzo se disumanizza qualcuno.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: così.
1: Pino Marinaccio, L'Arca di Noè. Quasi quasi prendo il treno per scappare via da qui, ma ci vorrebbe un transatlantico o l'Arca di Noè

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao Radio Margherita, sono Gina della provincia di Cagliari. Allora, io mi riferisco a un messaggio che ha mandato un signore dicendo di legalizzare la droga, perché in effetti è così, bisogna legalizzarla, perché così noi agevoliamo gli spacciatori, che è pieno dappertutto, in tutte le città d'Italia, in tutti gli angoli, anche nei paesi, è pieno di spacciatori. Non facciamo altro che agevolare gli spacciatori. Se la droga è legale, si prende in farmacia, è diversa la cosa, invece così aumentiamo lo spaccio e il business della droga di miliardi da questi spacciatori che provengono da tutte le parti. Quindi meglio legalizzare.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: ma ci ho perso la testa.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è l'11 maggio, è l'una e 53 minuti. Lucio Battisti, la compagnia.

Siamo Tony e Dario da Palermo. Siamo due autotrasportatori. Viaggiamo tutta la giornata. Siamo stanchi morti, ma soltanto voi riuscite a tenerci compagnia. Radio Margherita, la nostra radio preferita.